E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim, que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há, não conhece Jesus, há na vida de transformar, há na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar, obviamente, por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un bici. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Devo un messaggio di ispirazione. Mi andrò poi seguiamo. Nos dos numeri di ispirazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Dios me stia a scuola parlamentario, se Gesù me stia a vota, pa qua partire, pa chi le vota, le busca qualità nan segun su proprio corazon. Anto si Dios sta cu un pueblo, mi che bisabu un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dios sta buti, Dios sta chitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, segun la volontà di Dios. E ovviamente non so se algún consejo non fosse palabra di Dios, den scogimento di leader nan po un pueblo, representante nan po un pueblo. Hopi de nos, non sa ainda, che in dona po confianza democratico, è importante ovviamente scuci e palabra di Dios, serve topico aquí. Riba è troppo importante anche e non tabai parte partidista e non tabai tappa promuovere nessun gente né contro nessun gente per la che voce di Dio quando tu ascolti la voce di Dio di assunto anche instruinos tu lo sto ascoltando ovviamente perché benedizione a corso perché per noi assumere scopo con maniano subito se il Signore ti batta junto con noi vai nel telefono e invita una persona per ascoltare ovviamente se può conoscere il mandatario lì non chiamano anche se non ascolti ovviamente. Pero llamo un ende, llamo 6-7 casos, dicen, escucha, obviamente, Dios su visión para un líder para Corso, Dios su visión para un gobierno para Corso, Dios su visión para un parlamento para Corso, ¿qué que Dios te busca? Vaya al teléfono y invita a un persona para escuchar, obviamente, donde conozco.